jeureuf seni diop bokk yi xam ngeen ni tay bu ngeen ko setlo dañu télé tambli ndax li fi nek ci walu tagué ma sha Allah dafa xaw takku lol bolé ak ay communiqué kon nak dañ ci jëm def suñu kem katan di ñaan nak yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi sortal ay mbir yalla jappelé ñu ñi ngi nak sante di gërem pap malankoli ak adama jëmé moy équipe bi nga xamni ño fi defone veye bi sank ci goudi muy veye baynunk kon nak équipe bu veye baynunk composé de pap malankoli ak adama jëmé ñom itam ñu leen di gërem leen sante tay di leen ñaanal yalla bokki nak dañuy tambali ci lettre tagué buñ ci noppé rek sobu ci ne xamni moy communiquer bismillahir rahmanir rahim ñu tambali ci lettre tagué bi seigne abdouaziz mbacké seigne ci kwagne ko ci touba da tanzil baye bacci diagne mam lo ci ndiarem baye cierno djouf di mam nek ci touba guy mbind baye ablaye diagne baye la ci touba da tanzil ak baye abdouaziz diagne baye nek ci da tanzil baye abdou diagne baye la ci mbour baye sidi diagne di baye nek ci tiar sadi baye massamba diagne baye la ci touba aliya baye ibe diagne di baye nek ci touba ngirenen baye abdou lota diagne baye la ci touba deuxième robinet abdou diagne mu ndaw rak la ci da tanzil ñu tagge maguette diagne dal wañe ko not alar ba nik dem ci touba da tanzil maguette diagne nak rob nañ ko dem ci touba ba xeyway nak ñaan gi mom néna ñu ëlëk aljuma lay doon ci touba daru tanzil fanwer at ñent amon nako bamuy wañe ko serigne assane samb khalbab serigne mor samb kamit samb serigne mam mor samb khalbab serigne tierno serigne bakki samb khalbab serigne basirou samb nek ci thiès serigne mourid samb ci kamit ak serigne assane fall imam nek ci marina bay ahmad diagne ancien maire bu medina serigne mor lo kharila nek ci marina serigne modou sall mbokk mu jégelé serigne kharim fall major maire de la commune de marina ak mbolam ku dëkk ci marina serigne modou sall mbokk mu jégelé cheikh tiube serigne gay samb ci kamit ak seigne moustapha lo kaolak fallu maram ndjay quartier beug bamba ñom ñep ñoo bolo nak ti tagué serigne dam ndjay ancien chauffeur serigne bakay marina wacc na ligé dal alar ba niki dem ci marina ñu fassiyene ko rob tay ji nak 11h ci suba ci bakay touba laju nak ci walu ñaan gi ëlëk aljuma lañ koy ñaanal yalla ci marina keur serigne bakay marina juroom ñeen fukat ak juroom ñent amal nako lettre baangi jaaré ci mambala jaxta khassaid touba ñaari bay fall serigne muntaha basirou khalif jara commune touba serigne cheikh abdou alim jenn khalif jaral bu ñenné serigne cheikh jenn khalif bab serigne abdou latif jenn serigne ci kwañeku cheikh abdou salam jenn mom cheikh abdou latif jenn serigne mor belel ndjay ci daru ndjay aladji sam ci touba sam jaxte ak mor diop nek ci medina dakar ak mor diallo ci medina dakar ak cheikh djeg nek ci ndias ngañ ge nek ci louko ko mbay cham nek ci louko mbay djouf nek ci ndugor ñom ñep ño bolo nak ti tagge baye mor djeng chef de village bu lakhaso wañekuna talata ci lakhaso ñorop ko ci touba bakhiya ñaan gi nak mom tay lay doon alkhamis ci lakhaso joom ñaan fukata joom ben amal nako seigne abo mbacke baraka khalfa seigne fallu mbacke radiyallahu anhu seigne abdou fatah mbacke fellu borom touba ndigal di kilifa dina ci wañeku nek ci ndindi seigne fallu aladji ndjay dom la ci ndindi ak jili ndjay di dom nek ci ndindi abdou fatah ndjay di dom nek ci ndindi seigne mbacke ndjay dom la ci ndindi bousso ndjay dom la nek ci ndindi fati ndjay dom la ci ndindi ak degen ndjay di dom nek ci ndindi tala khudja ndjay nek ci touba ndamatu di mak ci fatou tala ciubu di mak nek ci ndamatu seigne khadim ndjay imam ci dakar ak la ci fatou fatim cheikhou ga di mak ci fatou ñu tag nak soxna fama ndjay nekkon soxna seigne abdou salam ndjay radiyallahu wañeku nu dal alar ba niki dem ci ndindi waye nak alkhamis sub tay ji lañ ko rob inshallah te touba bakhiya tay ji dal alkhamis lañ koy defal lepp ci ndindi seigne fallu djuroom ñaar fukat ak djuroom ñet amana ko mam bala jaxte khassay touba ñay bay fal fal lettre bi joy seigne mbacke mbay khalbo seigne cheikh sadie mbay seigne abdoul akram mbacke kabu gay ibrahim ndjay chef village bu ndjewru chef de village bu njeriñ amari ak seigne djogu sek nek ci djokul makwar ci fatou sidi sek nek ci touba di goro ci fatou mbacke sek nek ci touba di jarbat abdou sek lompul ni ya ci fatou bacci djob nek ci djoben xarit la ci fatou ben sek nek ci kandela mbeng dat ci fatou xari ndjay nek ci lompul son ci fatou ayde sek nek ci dakar di son ci fatou nogoy mbay ci sine tiourine di son ci fatou ñu tagge seigne ali sek nak wañeku na alar ba niki dem ci hôpital bu kebe mer
Serigne Ali Seck da rob nañ ko dem ci Touba waye nak ñaan gi mom tay lay doon Al-Khamis ci kërëm ga nek ci Lompul village amon na 80 ans joom ñet fukat amon nako Serigne Abdou Mbaye ci Njanda te goru job ci Touba Moussobe Modou Dam job nek ci Touba Sam Djibril job nek ci Bambey Yande Fall ci Touba Samba Fall ci Mbal Fall ak Serou Fall nek ci Mbal Fall Modou Khadi Diop ci Touba Dar Mina ak Modou Diop nek ci Goufo Madou Diop ci Goufo ñoo tagge Sohna Khadi Diop dal mo wañé ko Sohna Khadi Diop mi nak wañé ko na talata dal niki barki dem ci khat ngent waye nak kon nak Sohna Khadi Diop mi wañé ko dal talata biñu wessu ci khat ngent denc nañ ko nak talata biñu wessu ci khat ngent waye nak loju ci walu ñaan gi ëlëk aljuma lañ ko ñaan yalla ci khat ngent amon na nak 85 am joom ñet fukata joom amanako Serigne Amma Mbacké Serigne ci wañé ko Moussa Seck nek ci Nganado goro ci Fatou Birane Gay nek ci Daru Wakhab di goro ci Fatou nenne Jombokho dom la ci Fatou ak rekam ma Seck ci Touba Gédé dom la dam ñang nek ci Nganado dom la Cheikh Bey ñang di dom nek ci Kërñang Modou Wade ci Mbour domu Bayla ak Jëmbu Wade ci Tengej di mak ci Fatou dam ñang nek ci Mukhmukh dom la ci Fatou Youssouf ñang nek ci Touba Forage dom la ak Ndiag skebe nek ci daara jagne no tagge mboulé wad mo wagneku mboulé wad dal wagneku na alarba ci nganado mboulé wad mi wagneku dem alarba ci nganado tay ji lañ koy denc inshallah ci Touba Gédé 10h ci suba loju nak ci walu ñaan gi ëlëk aljuma lañ koy ñaan yalla ci nganado témirat bu manké juroom ben amonako 96 ans 94 ans muy amonako bu juroom témirat bu manké juroom ben señ Moutakha Basirou Khalif Sarar Komit Ba señ Mbacké Mbay xalfa señ Cheikh Sadiaye Mbay Serigne Cheikh Sila ci village bu ci la ak Serigne Abdou Seck nek ci Njabel Aladji Modou Mbaye Seck nek ci Touba Sam Aladji Gor Seck nek ci Dakar passé la sini sono Ngoy Seck ci Touba Mariana dom la ci Fatou sono Mat Seck nek ci Dakar dom la Serigne Dam Seck Imam ci la dom la moy tag nak yayam soxna Fatou Gay Seck sono Fatou Gay Seck wañé ko no alarba niki dem ci la ñu rob ko dem ci la sono Fatou Gay Seck mi nak ak ñaanam dal ëlëg lay doon aljuma ci la amono timrat bu manké fukk muy 90 ans yalla nako yalla yërmit ko jittu te barzax Serigne Abdou Khadir Ndiaye xalfu Serigne Daru Assane Ndiaye Serigne Mbacké Mariam Ndiaye Serigne ci wañé ko Alhaji Sayer Mariam kan nek ci Touba Ndiaye ak Goro Khoudia kan nek ci Daru Salam Diop Alhaji Moroxe Ndiaye nek ci Touba Assane Khari Ngom Forage Baylat Mor Fatou Diop ci Touba Gédé ke Djibi Khari Mané nek ci Touba Gédé Bara Fatima Ndiaye nek ci Gédé ke Bara Ndiaye ci Touba Gédé Baye Fallo Thiélé ci Daru Bayla di mak ci Fatou Baye Cheikh Mbaye nek ci Thiélé rak la ci Fatou Khalim Ndiaye dom la Moussa Ndiaye dom la Sohna Mbacké Ndiaye dom la Mbène Ndiaye Sohna ci Fatou Fatou Gédé di Sohna ño taggé Abdou Grand Ndiaye Abdou Grand Ndiaye nak wañé ko na dal niki dem ci marché Gédé Abdou Grand Ndiaye mi tay ji lañ koy denc inshallah ci Touba Bakhia 11h ci suba ñaan gi télé doon ci marché Gédé joom ñaar fukat amon nako Serigne Abdou Aziz Mbacké Touba Daru Tanzil ak Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Modou Bousso Dieng Khayra Baye Mortal aw nek ci Touba Khayra 2 Baye Mass Ndiaye nek ci Yari Dakar ak Baye Mbol Wan ci Touba Khayra ak Baye Aliou Ndiaye nek ci Touba Khayra Baye Birane Touré nek ci Téli Baye Tala nek ci Touba Moussoubé Baye Aliou Mbaye nek ci Ndar Baye Bathie Sar ci Baralé ak Modou Sar nek ci Touba Khayra ak Baye Djibi Awdi Mak nek ci Touba Khayra 2 Baye Abdou Aziz aw rak la nek ci Touba Khayra 2 ño tagge soxna cham aw dal wañé ko na alarba niki dem ci Touba Khayra ñu fassiyene ko rob tay ji 10h ci suba ci Bakhay Touba tay ji lañ koy defalep inshallah ci Touba Khayra 2 wetu hôpital Serigne Modou Bousso Dieng amono nak soxna cham aw amono 85 ans joom ñet fukata juroom Modou Maguette Touré nak ci Touba Khayra mo fi ndetu tagge bobu don ko tagge Serigne Mame Cheikh Diane Serigne ci wañé ko nek ci Touba Serigne Cheikh Mbacké Ngembek Serigne Mame Modou Mbacké di Jarbat nek ci Mbakhène ak Serigne Souaye bu gene nek ci Touba Ndiéné Baye Cheikh Diagne chef de village bu Ngiémé di mak ci Fatou Serigne Mbacké Diagne di mak nek ci Dakar passé la sini Dam Dieng rak la nek ci Ngiémé Aliou Dieng rak la nek ci Ngiémé Serigne Cheikh Diagne rak la nek ci Ngiémé ak Moussa Diagne mom tam di rak nek ci Ngiémé ak Moussa Diagne benen rak la nek ci Touba Dam Dieng rak la nek ci Ngiémé Mor Dieng rak la ci Ngiémé ño taggé Baye Thierno Dieng Baye Thierno Dieng nak wañé ko na alarba niki dem ci Ngiémé ñu rek ko dem ci Touba Bakhia Baye Thierno Dieng dal ak ñaanam Al-Khamis lay doon tay ji ci Ngembe amunu joom ñaar fukat ak juroom Say Fall Seck di taw ci Fatou Sohna Seck nek ci Touba dom la Ar Seck ci Kandela dom la Pape Ndiaga Seck nek ci Lompul dom ci Fatou Ablaye Seck nek ci Touba dom la Ndey Seck ci Kandela dom la ci Fatou Mboulé Seck nek ci Mbour dom la ci Fatou Mbaye Seck ci Ndand dom la ci Fatou Serigne Seck nek ci Jokul dom la Fatim Touré ci Touba Mariana Tala Fari Seck nek ci Touba Marché Ndigal ño tagge Serigne Ali Seck
Serigne Ali Seck mo wañeku Serigne Ali Seck mi nak wañeku na dal alarba nik dem ci hôpital bu kébé mer ñop ko dem ci Touba Serigne Ali Seck nak ak ñanam tay lay doon Alkhamis ci Lompul village amono jom ñet fi katam Serigne Ousmane Diop ci village bu Santhiou Mour ak Serigne Nice Jan nek ci Nice Khady Seck nek ci Santhiou Mour ak Oustad Dieng nek ci Ndogol Dieng Papa Diop nek ci Santhiou Mour ak Aïd Niay nek ci Sougué rek Moustapha ñaan ci ñaanen ak Modou Mbay nek ci Touba ak Ndanda Ndiaye nek ci Touré Mbay ak Mam Anta Ndiaye nek ci dekk bi nan ndar quartier Balakos ak nak Modou Gueye Batal Abdou Sall di dom nek ci Touba ño tagge Sono Fatou Ndiaye nak wañeku na alar bu nik dem ci Santhiou Mour Sono Fatou Ndiaye mi nak denc nañ ko ci Santhiou Mour waye nak ñaan gi mom tay lay doon Alkhamis ci Santhiou Mour amono jom ñaar fukat ak jom ñett Serigne Bathie Mbacke ak di xal papa njabotu Serigne Balla Thioro ak Serigne Ahmed Gueye ak njabotum ci Touba njabotu Morje Ndiago njabotu jete Fujugu Fall ak Sodo Diop nek ci Mbacke Ngoy Diop nek ci Mbar bolem njabotu Amadou Diop nek ci Mbour ak njabotu Ndongo dege nek ci Ndangalma njabotu Ndiaga Fall nek ci Khalalan ak Ndey Dieng ak njabotum nek ci Guedjiway bolem ñu dekk ci quartier Gazelle Alikour Mam Balla Sambu ci Touba Modi Fall ak njabotu Mbay Fall Ndey Gueye ak njabotu Awa Fall ak bolem njabotu Alla Fall Abdou Fall Gueye Abdou Fall Ndey Abdou Fall ak ñu wax Ndey Fatou Fall Mam Diara Fall ak Serigne Dam Fall ñom ñep ñoo bolo nak ci tagge seen yaay xat tegulo dekkendo muy Sodo Diop dal wañeku na Alkhamis fuk fana jom ñaar ci yeru Saturn Bar Sodo Diop wañeku na Alkhamis tay ji la ñaati Alkhamis ji fukki fan ak tay la Alkhamis ñaar fuk fana ñen kon nak japp nañ ni Sodo Diop mi wañeku na dal Alkhamis fuk fana jom ñaar ci yeru Saturn Bar ci Pikine muy Alkhamis ba lañu wessu di ñu ñaan nak yalla tabal ko ci aljana ji firdausi ak ñi xam nak jitu nañ ko ci barzakh batay kon ci walu tagge serigne cheikh mbacke marina serigne ci wañiko serigne ibrahim mbacke ñamar mom serigne mbacke marina serigne ci wañiko serigne cheikh mbacke dar rahman serigne mustapha mbacke marina serigne ci wañiko serigne alhaji khayra nek ci serigne alhaji khayra mam diara ak soxna mam ami mbacke khayra soxna mam ami mbacke dan ak soxna fatou mbacke daru minam ñu tagge serigne dam ndjay Serigne Dame Ndiaye nak ancien chauffeur bu Serigne Mbacke Medina wañeku na alarba dal ci Medina niki demb waye nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Touba Bakhia laju nak ci walu ñaan gi neena ñu nak euleuk aljuma lañ koy ñaan yalla ci Medina Serigne Mbacke Medina manam euleuk dal lañ koy ñaan yalla aljuma xamna ci Medina keur Serigne Mbacke Medina amono jom témirat bu manké ben muy 90 ans 20 mam bala jatta xassay touba ñaar bay fal fal bi joge amadel assane ba khalifa get ardo alhaji ibrahima so khalifa ngeme alhaji ousmane pende nek ci ganado tam circa chef village bu ganado alhaji amadou pende nek ci ganado fasadel alhaji amadou pende nek ci ganado fasalel ak omar tassar job nek ci ndjaro ak godmat job adjoint maire bu keur sambakan moussa binte kadi mak ci fatou alou barak lay fatou boye kadi son fatou chuko badi son ci fatou abdou ba dom la omar ba dom la moussa ba dom la gor gui tiabi kadi ni jay ne tagge nak moussa ba nak ñu gën ko am ci wul kuru moussa ba ñu gën ko am ci wul koru wañe ko na alarba niki dem ci ganado ñu rop ko dembe alarba ci ganado ñaan gi nak mom tay lay doon alkhamis ci ganado juroom en fukata juroom amal nako serigne cheikh mbacke medina serigne ci wañiko soxna bu solo tayef di son ci fatou soxna khadi diop marina son ci fatou soxna ami ndjay di son ci fatou soxna fat diop mang ci touba soxna fatma ndjay dom ci fatou serigne cheikh lo ndjay dom ci fatou soxna soxna ndjay dom la son serigne moustapha ndjay sen soxna yemu ndjay dom fatou soxna mam ami ndjay dom la serigne cheikh ndjay dom la ñu tagge serigne dam ndjay ancien chauffeur serigne mbacke medina wacce na liggey dal alarba niki dem ci Medina tay ji nak lañ koy denc 11h ci suba ci Touba Bakhia laju nak ci walu ñaan gi ëlëk aljuma lañ koy ñaanal yalla ci Medina keur Serigne Mbacke Medina témirat bu manké ben amana ko muy 99 ans batay mam bala jaxta xassay Touba ñaari bay fal fofé la lettre bi joggé Serigne Abdou Khadir Ndiaye Khalfa Serigne Daru Assane Ndiaye Alhaji Masser Ndiaye Khalfa Ndiare Gambul Alhaji Ibrahima Fall Ndiaye ak Dam Beng di mbokk mu jege Ngisseli Ndiaye Jar Badla Serigne Baye Ndoumbe Ndiaye Baye Modou Banne Ndiaye Cheikh Doulay bu Ndiare Dakar ak Serigne Modou Yemu Ndiaye Khalfa Serigne Touba Ndiaye Sayer Maram Kan Ball Nguer ak Serigne Mara Ndiaye Khalfa Alhaji Magey Ndiare ci Ndiare Wakhi ñoo tagge Serigne Dam Ndiaye
Serigne Dame Ndiaye ancien chauffeur Serigne Bakay Marina wagne ko na alar ba nek dem ci Marina way nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi mom ëluk lay doon aljuma ci Marina keur Serigne Bakay Marina téminat bu manke ben amono ko ki wagne ko ñu koy jaalé suñu xarit suñu wolere Serigne Mara Ndiaye xalfa Alhaji Magay Ndiaré ñi ko koy jaalé ak njabot yeb nak diko jaalé Serigne Abdou Khadir Ndiaye xalfa Serigne Daru Assane Ndiaye Serigne Nar Diène xalfa Serigne Bassirou Diène soxna Bintou Diène nek ci daré Mamor Serigne Baye Diène daré Mamor ak Kodou Ndiaye ci Touba Gar bu mag ak Paté Ndiaye nek ci Touba Sawga Abdou Mbaye nek ci Touba Sawga Ndioba Diène nek ci Lansar ak Ngeye Diène nek ci Touba Alumga ak Ami Diène nek ci Touba Darmanan Maymouna Diène ci Touba Ndienne ak Wa Ndienne gep Mam Issa Diène ci Touba Khayra ak Sonna Fatou Kadi son nek ci Touba Telibes Sonna Ndey Sam di son nek ci Touba Telibes Sonna Mousli Diène di son nek ci mo fi lesu tagge bi mo Sonna Mousli Diène di tagge nak borom kërëm Serigne Dame Sarr Serigne Dame Sarr nak wañeku na talata dal ci Touba Telibes ñu rob ko nak alar ba dem ci Touba Bakhia Serigne Dame Sarr dal nenañu alar ba niki dem lañ ko defal lepp ci Touba Telibes buti ngunda amono nak jom ñaar fukat jurom bamuy wañeku muy 75 ans amono nako bamuy wañeku Serigne Moustapha Ndiaye Serigne Cik wañeku Bade Diop nek ci Tiaw borom ko ci Fatou Dame Diop di dom nek ci Fass Mbaw Baye Mbaye Diop di dom nek ci Tiaw ak Fatou Diop dom la ci Fatou Ibrahima Diop di dom nek ci Touba Modou Mbaye dom la nek ci Darou Mbaye Cheikh Pape Cheikh Diop di chef de village bu Tiaw Babacar Fall Mbat rak la ci Fatou Abdoulaye Diop rak la ci Fatou Mbaye Mané Diop rak la nek ci Khourane ak Abdou Ndour rak la nek ci dekk bañ nan Ndogo Ndem Ndaga Sen di gor ci Fatou Baye Djili Diop dom la ci Fatou dekk ci Touba Aliou Paul dom la nek ci Touba Cheikh Fall di dom nek ci Tiaw Ibou Diop

kay dembu da cey bok di fateli ku dembu wallahi lolu nekhna auditeur yi auditrice ma ngi len di beggé bu baax ndax ma ngi jox seen message man ak yeen 6 ak 9